0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comunque, ho un cerchio usando. No, non senti.
2: I'm coming back.
0: I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back.

0: ma se internazionale un bianco non buono gemini hai cinto un
1: altro
0: no ma comunque ho un certo usando no non sento
2: non sento
0: Guys, I'm coming back. I saw like a checkbook.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: comune, ho un certo usando. No, listen.
2: I'm coming back.
0: I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella.
0: No, comunque, ho un cerchio guardando. No, non
2: si può fare
0: canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare can